graziosa, son tutte papa, son tutte papa. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà?

0: venir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà.
1: E mi guarda, sospira, delirio, per tutte mi scappa.
0: Dico bene.
1: E mi guarda, sospira, delirio, per tutte mi scappa.
0: Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà.